Smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te